tutto op che fa canresa. One continent che fa voices, one journey. My name is Setonga Black with S. I am your host.